aus der Main, hier darf er mal reinwerfen beim Schotte. Und lass den Ball ist sein. Und der Ball ist relativ mit nach einer Sahne und Kale. Dann die Apupa und nach einer Nummer sind die Gile. Und ob eine Sahne, ob ja, wir sind tolle in den Tuba. Und ob eine Menge, Stagese, un uomo usa in quelle. Non pianto, vai a serietto, non parli. Vai a stupere, vai a come a Nazare, senza parlo, vai a giogli. E mamma, stagese, non vado a stare lì. E si che corni non è stati. Ma avete la mille. La senza denuncia, come già. Ma gente, uomini, alla mura, inti. Paiaro alla settara me, ne avava giù, ma non mi spunti sani, avava giù ma che lui oggi la fava giù, alla settara me ma che lui oggi la fava me, cosa la vede un ambile, e tu, la pambi di dialogo, e la fine di un cantino, e tu bandoloni, se ne ramba, ne caia, ne avu culunculi, svolto a buttare un pelato e quindi le ubali bene non mi avevo tirato il pannacone non mi ha regna nemi non mi ha la nemi non mi ha resta la pagina non mi ha rispumentata non mi ha risulta comune o scandale non è una lana non è una lana non è niente non è niente e quindi le ubali un gruppo bene la fa il pannacone. Cosa? Mi spieghi lui e mi ha la nato. Mi va per le scati e un po' più l'uomo pure là per gli amici. Mi prego tutti scati e mi pare là per il finire. Io sono scati zombini, mi devo fare il vino di naso e di mia zizia. Anche tu, scati un po' più l'uomo pure là. Scati in venenato su me. Non è la fine dell'indava, quando poi c'è un po' più grande, come le scati si andai. E tu, quando c'è la futuba, mi fare su me. Le scati si affiscono da mamma, tanto le impara e lui, ma le scati. Quando hai c'è l'alcune, là c'è la bella. La ritua, la panti. Quando la tutte, quando c'è il figlio, se non vedi. Dai, la bella compagna, fate un paragone così. Quella capente la mia ogni sonno, a la cona, a la un tutto la mia con una grande, grande, grande, grande, grande. Qua, guarda, la bella cona, così, la fonte uno, loro al bugiaio, un paese vengono, un bugiaio, un mondo bugiaio. Così, un banchino, non va un fondisi, non va un cocchini, non va un banchino, non va un sumaeli. Quattro maestri a gamba, quattro le caia. Ma è che cosa, ma cosa fa da uscire? Non va niente a babaenzaio, a baiasi. Se va su buga, tanto messo gana nel gesto, tanto vai in basso, la gesto. Serve per la figlia di Valzama, cui butta la mitaglia. Tutti che, Oma, che si ama, una è caia. Amigli, e una figlia, una è caia. Dopo la pancona, una è un cumbula. Non mai si, piccato, ma mi sa in tutti, e in di mia zitta, una è un cumbula. Non fa avere qui malare, così, il cattello rosso non usami, buona mugammetto, pera, cuttua, annigare nel ciume dal cielo, vai la manleva, a opaio, mangi la munca nelle munga, questa la mistina, già esso non ha un cubo, a bande non mai gioco, non ho mangiato una ratera di lane, a nasce il marito è stata insieme alla luce, ormai trovare il madame in mare, a inizio, a me, a un tempo, a un tempo, a un tempo.

Andalo mundo, un caso una balelana cuya el sono. Un musistino es lo mundo, un caso una balelana cuya el sono. Un musistino mundo es una balelana cuya el sono. Cuando hace más festivo un clubo, cuya el sono está por sustituir. Sono está por sustituir. Ma il calaon come un nao e la nasi è tutta una banda rangiana ma paga è la stella ma maggiore è la stella ma molto basana è la stella cosa è un vasio vicino la banda banda è più vicino la banda banda è più che le incontro la banda banda è tutta un cattano di Nazareth Nazareth è bambo mi vento per anni. Di Paramaguan con sembra venzan la banda della cusa o è atti e sneghiglia ma è stata la nuova banda quando ami e stava me una di barini non è sneghiglia una manta Paramaguan ma non è vero. Sono gli altri che mi calano di ma questa gamba anche in alcune delle gambe ma questo non ha lo scala questo mi calano di ma questa gamba o a vola ma spara e mi calano spingare così ma quando ho lontano molto ho detto no ma così ma non ma così a nessuno a nessuno. Un cambello lo ha seguito la sua senza bene un giorno prima un giorno cala fuori un giorno ambanao e nel cazzo anche un giorno a tutti due un altro gusto nel giorno avete blata i sogliani comunque babando batuzioni ma le sandali in domadana a settaramente e hai tutto così non ha reato mai stuva gli appellanti a coma e appellere a tua gli altri modelli di venzane saranno ma stava dal cacciare la cura ma stava dal bar a bar una collina per fare una piena qua ah, fammi le celle le bocce ma non va a passare la cona per la barba va a passare la cona per la barba va a passare la cona per la barba va a passare la barba con avanti calma per la pelle ma non ho lato anche con un giusto non mi lascio lavorare se basta perché non lato me la restavo mi chiamando qua da loro a passare e si dice qua a me e qua a me e se non è a me io non è là fai là fai a tata come a tata un vestile. Il sera di oggi è la vela, poi la vela, poi la vela, poi la vela, poi la vela, poi la vela, poi la vela, poi la vela, poi la vela, poi la vela, poi la vela, poi la vela, poi la vela, poi la vela, poi la vela, poi la vela, poi la vela, mi sono minato mi sono andato mi sono ancora un po' mio stato mi sono assaltato mangi la rosa al batte tra quanto gli anni io ho potuto a aprire un figlio che mi ha reduto mi ha macchina di avanti se ho avuto un canale della mamma Nazareth e quindi hanno avuto la maggiore.

0: Msakazi.
1: Eh, mshukuru.
0: Hayi kunjani?
1: Yaphila njani wena?
0: Yaphila mina sikhuluma nobani?
1: Ukhuluma noFanzo Mabila futhi la eTabuleni
0: bethu.
1: Hawu Pampiti, bethu Pampiti.
0: Ubani mfisi?
2: Imlandi baba idlalile, Pampiti.
0: Okay, wamsana ke nozawadi ya Mungu, Atmos Black ingoma ke ethi umoya. Usuyivotelile ke, wathi cha impela ke uyayithanda. Uyayifaka kusho ukuthi ke uthe Pampiti.